0: yesterday.
1: Radio Kids.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che guardi vede spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

0: Party of the Lamoha.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Oh bambini, va ora in onda Come nasce una canzone,
1: porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
0: Buongiorno Lorenzo, ma che suoni?
1: Caro DJ, suono la campanella, senti? Senti? Ecco, eccola, senti.
0: Ma non siamo mica a scuola.
1: Ma sono le campanelline, senti, c'è aria di festa.

0: Ma che forte, vedi, sto imparando un nuovo strumento, allora evviva!
1: Bravo DJ!
0: Grazie.
1: E poi la canzone in inglese dice proprio questo, jingle bells, campanelline che suonano.
0: Sì, wow, mi piace! E poi mi piace sentirti suonare il piano, sai, sembra davvero un gioco, direi, eh?
1: Ma DJ, suonare e cantare è bellissimo, è un bellissimo gioco.
0: Uh-huh.
1: Sai, è il mio gioco preferito sin da quando ero bambino, giocare il pianoforte.
0: Forte.
1: E pensa che in francese suonare il pianoforte si dice...
0: Come?
1: Jouer du piano.
0: No.
1: Cioè, jouer, giocare. Quindi, tradotto sarebbe giocare il piano.
0: Forte, giocare il piano. Mi piace giocare al pianoforte. Come si gioca, che so, a carte, come si gioca a nascondino, no? Con il piano.
1: Bravissimo,
0: wow.
1: Bravo, bravo.
0: Ma Lorenzo, senti un po'.
1: Dimmi.
0: A proposito di inglese,
1: sì?
0: Ma... parli anche il francese?
1: Oh, no,
0: ah,
1: j'adore jouer du piano, ma je ne parle pas bien le français.
0: Ma sai che sembri proprio bravo?
1: Oui, je suis bravo, fantastique, j'adore le piano, j'adore vos chansons d'enfant, j'ai des temps pour les chansons sous tampons, j'ai des temps sous fou.
0: Non è che lo parli proprio bene il francese, dovresti studiarlo un pochino di più.
1: È vero, sì.
0: Dai, torna a Jingle Bell che è meglio.

0: Shopping Sleigh. Ogni volta che sento questa canzone penso ai pranzi di Natale, sì, alle vigilie, alle luci, a giocare con gli amici, la famiglia.
1: Sì, sì, io sento i mal di pancia che sicuramente avrei provato. Quante volte avrei mangiato cotechini, sì, su cotechini. Ti immagino già, però anch'io, sai, dimmi, penso a quei laccetti di fili elettrici e quel timballo di batteria all'olio.
0: Sì, sì, all'olio. Sì,
1: sì, sì, all'olio, batteria all'olio. E poi arriva la sera, mi piace ascoltare quelle canzoncine dolci di Natale. Caminetto acceso, candela accesa. Sai, con quel silenzio buono che fa la neve.
0: Sì, DJ, come sei poetico.
1: Sì, lo so.
0: Ti capisco, quel silenzio, sì, buono che fa la neve, neve e, sì, che fa stare bene, sì, è caldo, accogliente. Sì,
1: ecco, sì,
0: sì,
1: bravo, caldo, accogliente. Senti un po', scriviamo una canzone dolce dolce sul Natale dolce?
0: Caro amico mio, eh? Io ho scritto una canzone che forse ha quello che dici tu. Senti.
1: Fammi sentire, dai.
0: Buon Natale a te.

0: Che dolcezza però infinita, eh?
1: Lorenzo, però io non è che sono tanto dolce, eh?
2: Ma come non sei dolce, bello, morbido? No, dai, vieni qui che ti stropiccio.
1: No, chiesto, piano. Attento, alle cuffie me le stacchi, vieni. Che mi stropicci troppo. Dai, dedichiamo Buon Natale a tutti i bambini, che è meglio.
2: Ok, eccola, Buon Natale a te per tutti i bambini.

0: Buon Natale, bambini.
1: Buon Natale, bambini. Buon Natale al mio gatto, sì, che mi aspetta.
0: Sì, buon Natale anche agli alberi, dai.
1: Agli astronauti.
0: E perché no, agli elefanti.
1: Alle anguille.
0: Alle giraffe.
1: Agli astronauti.
0: Sì, già l'abbiamo detto però. E sai, vabbè, glieli facciamo dopo. Perché no alle polpette di filo?
1: E alle marmellate di arancia, di albicocche.
0: E ai regali?
1: Ai regali, sì, anche alle ali che ci fanno volare.
0: Giusto, e allora a tutte le creature, ok?
1: Ok, a tutte le creature.

0: a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, non mangiate troppi dolcetti, o almeno fate in modo che il bagno di casa sia sempre libero. Non si sa mai. Buon Natale anche alla parte tecnica, Francesco Napoleoni, e buon Natale alla nostra regia di Natalia San Giorgi.
1: Buon Natale!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Krug, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambini, sono un po' preoccupato.
4: No, tranquilli.
3: Mi riferisco a Krug. Beh, forse vi sarete accorti che è un po' cambiato, no? Prima voleva invadere la Terra a tutti i costi e per farlo doveva fare in modo che il nostro pianeta diventasse un posto terribile, inquinato, puzzolente, mefitico. Per fortuna le sue missioni sono sempre state fallimentari e gli si sono sempre ritorte contro. Ma adesso è diventato buono. E questa cosa, forse è peggio di prima. Insomma, Krug non è più quello.
5: Sì, non ci sono più i Krug di una volta.
3: Eccolo qui, che fai, mi prendi in giro?
5: Io? Ma che scherzi, no, non lo sarei mai. Armandino.
3: No, non chiamarmi Armandino, lo sai che lo odio, eh? Non fare così. Intanto buongiorno Krug.
5: Buongiorno Armandin. Va bene, non lo faccio più. Sono diventato buono. Se ti dà fastidio la smetto.
3: Non ci posso credere. Ma che fine ha fatto quell'alieno terribile e cattivone che voleva invadere il pianeta Terra?
5: Partito.
3: No, io lo preferivo cattivo. Ma che ti è successo?
5: Un giorno, quando saremo dei veri amici, te lo racconterò. Vuoi diventare il nuovo amichetto di Crudetto?
3: No, non voglio.
5: Va bene, vorrà dire che non ti dirò quale sarà la mia nuova buona azione di oggi.
3: Vabbè, dai, diventeremo amici. In fondo un pochino già lo siamo, ci frequentiamo da un bel po'. Allora, dimmi che cosa hai intenzione di fare.
5: Dai. Mi voglio occupare dell'igiene dei bambini terricoli.
3: No, intanto si dice terrestri. Bambini terrestri.
5: Vabbè, uguale.
3: Però non ci posso credere, ma come, proprio tu, il più grande inquinatore di tutte le galassie? E perché mai vorresti dedicarti alla loro igiene?
5: Ma dai, non ci posso credere. Proprio tu, Armando, il più grande comunicatore di buone regole per bambini, non sa quanto è importante l'igiene per loro.
3: No, Krug, lo so quanto è importante l'igiene per i bambini. Quello che non so è come mai te ne vuoi occupare tu.
5: Ma come? Perché l'igiene è importante. I bambini hanno diritto all'igiene, ad essere ben lavati, accuditi. L'igiene è il primo rimedio contro le malattie.
3: E in effetti è vero.
5: Ecco.
3: Bravo Krug.
5: Grazie.
3: Devo dire che hai ragione. Sono d'accordo con te.
5: No.
3: E quindi cosa farai?
5: La mia missione sarà quella di portare l'igiene dove non c'è. Tutti, e quando dico tutti, dico proprio tutti, avranno il loro bagnetto caldo.
3: Ma che bravo.
5: La doccia, tutto quello che occorre per essere ben lavati e profumati.
3: Ma Krug, allora, sono contento.
5: Bene.
3: Sono contento, mi fa piacere. E certo, non mi resta che aspettare i risultati del tuo buon proposito.
5: A proposito?
3: Di che cosa?
5: Del proposito.
3: No, dai, Krug.
5: Uffa, no. Che noia, non si può mai giocare con te. Sei troppo serio.
3: Ma
5: dai,
3: no,
5: sciogliti. Va bene, basta. Mi hai stufato con le patate.
3: Mi hai stufato con le patate perché le patate possono essere stufate. No, qualcuno mi venga a aiutare. Aiuto, qualcuno mi aiuti.
5: Ma ci sono io qui per aiutarti. Aiuto prima i bambini e poi vengo subito da te. Ciao Armandino mio bello, le patate, l'ho stufato, c'è lo spiritoso.
3: No, non ci posso credere.

0: lo confesso, sono un pochino preoccupato. Questa nuova versione del terribile alieno con i suoi buoni propositi, le buone azioni che vuole compiere, un pochino mi preoccupa. Eh sì, sta l'alieno terribile che non è più terribile, avete capito? Sto parlando di...
1: Crud! O se preferite, Crudetto, o magari Crudino, il vostro amichetto sin dal mattino.
0: Ecco, appunto, che vi dicevo. Ma chissà quando è avvenuta questa trasformazione, prima o poi, ve lo giuro, lo scoprirò.
1: Perché... Allora, sono pronto per portare a tutti i bambini della Terra una sana e corretta igiene.
0: Che vuol dire, per esempio, lavarsi molto spesso le mani, le orecchie, sì, i denti, e fare spesso la doccia o il bagnetto, giusto?
1: Giusto, proprio come facciamo noi con i bambini su Cot.
0: Ah... meno male, avevo paura che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sai, Crud, con te non si sa mai,
1: No, sai, con te non si sa mai. Ma cosa vuoi che ci sia di diverso? Anche noi su Cotta abbiamo le docce, il bagno, tutto quello che occorre per una sana pulizia. Cosa credi?
0: Va bene, non ti offendere, non è che io volevo.
1: No, tu ogni tanto insinui.
0: No,
1: va bene, comunque, per una sana pulizia servono
0: acqua e sapone, certo.
1: Ma che cosa dici? Ma mi vuoi prendere in giro?
0: No. Perché ti devo prendere in giro? Scusa, perché secondo te che cosa serve per una sana e buona pulizia?
1: Ma cosa? Serve fango, petrolio, immondizia, rifiuti marci e puzzolenti.
0: Ma come fango? Ma che ci fai con quello?
1: E mi ci lavo! Vedi, noi su Cot ci laviamo con queste cose. Prima ci rotoliamo bene nel fango.

0: maniera di lavarsi su cotte. Ma quale pulizia e igiene, crude!
1: Ti piace, Terricolo, eh? No, lo veramente. lo sapevo. No, ora no. Vado ad assicurarmi che tutti i bambini si facciano doccia e bagnetto. No. Vedrai che splendore! No, a dopo, Armanduccio, Armandino!
0: Crude! Fermati! Questa volta siamo nei guai. Guai anche grossi. Per davvero. Speriamo che la nuova buona azione di Crude, dedicata all'igiene e alla pulizia dei bambini della terra, sia miseramente fallita. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro. Piange. Piange disperato. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crude, poverino, ma che succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Perché? Io dico perché?
0: No, quanto mi dispiace. Ma vuoi dire che i bambini non hanno voluto seguire i tuoi consigli?
1: Ma che all'inizio erano tutti contenti. Avevano voglia di farsi la doccia, il bagnetto.
0: Beh, mi sembra una cosa buona. Guarda che non è sempre così,
1: ma,
0: sai?
1: Ma alla fine... tutto un disastro.
0: Non piangere, dai. Spiegaci com'è andata.
1: C'è poco da spiegare.
0: Sì.
1: Dai rubinetti della doccia e dei bagni.
0: Sì.
1: È uscita. Non trovo neanche le parole. Dell'orribile acqua.
0: Oh, che orrore.
1: Sì, limpida. Trasparente.
0: No.
1: Tiepida.
0: Mamma
1: mia. È stato orribile. Chi mai se lo sarebbe mai aspettato?
0: Nessuno.
1: Chi mai lo capisci?
0: No, certo che lo capisco. È strano, è veramente.
1: Strano.
0: Sì, è molto strano.
1: Vedi, sul nostro pianeta Kot, dai rubinetti, esce orrendo petrolio, quello che ti resta addosso, che quasi nemmeno puoi respirare, per non parlare delle verdure marce. Le verdure marce che noi usiamo per strofinarcele addosso. E lo sai cosa usavano quei bambini al posto delle verdure marce?
0: Non lo so, del sapone?
1: Sapone?
0: No!
1: Come hai fatto a indovinare?
0: Così,
1: terribile! Profumatissimo, cremoso! Sapone! Ma dico io, ma come fa uno a insegnare l'igiene alla pulizia se poi si trova davanti a queste cose?
0: Ma come fa? È davvero difficile. Ma io veramente non ci posso credere. Acqua limpida e sapone al posto di petrolio e verdure marce. Ma che mondo è questo?
1: Ma tu mi stai prendendo in giro?
0: Io? No, Crude, non oserei mai. Scherzi, no. No, guarda, se fossi in te, però, non mi scoraggerei.
1: No,
0: proverei con un'altra buona azione.
1: Non sono buono nemmeno a fare il buono.
0: No.
1: Io non so come fare.
0: No,
1: c'è qualcosa di marcio.
0: Crude,
1: sono una verdura marcia.
0: No, Crude, dove va? No. Povero Crude, non gliene va dritta una, per fortuna direi, devo dire che un po' alla fine mi dispiace persino, ma chissà quale sarà la sua prossima buona azione, lo scopriremo presto. Povero Crude.
1: Il sapone.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore? No. Sam, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: all'ascolto di Rai Radio Kids. Ciao bambine, bambini, pupazzi e peluche. Siete sempre voi i nostri amici e le nostre amiche più grandi. Io sono Armando e con me ci sono i miei fantastici amici Lella la pecorella.
1: Eccomi qui e benvenuti a tutti!
0: E Lallo il cavallo!
2: Ma ciao a tutti! Voglio dirvi subito che ho avuto un'idea grandiosa!
0: Quale?
2: Collezionare stelle!
1: Wow, bello! E come si fa?
2: È semplice, Lella! Si osservano bene e quando cadono si seguono e si vanno a prendere!
0: Ma Lallo...
2: No, Armando, dai, non puoi dirci di no! Ti prometto che non facciamo tardi, eh!
0: No, ma io volevo...
1: E dai, Armandissimo! Lallo ha avuto una buona idea! Ce la lasci fare? Possiamo andare stasera?
2: Dai, no, sì, ci portiamo dei grandi sacchi per mettere dentro tutte le stelle che troviamo.
1: No, e quanto sono grandi le stelle?
2: Non lo so, più o meno quanto un'arancia, al massimo un pompelmo.
0: Lallo, Lella, io non vorrei deludervi, però le stelle sono davvero molto, molto, molto, molto grandi e molto, molto, molto lontane.
1: Davvero? Ce la faremo a reggerle?
0: Non credo, è che...
2: Ma oh, fiore, è tanto una stella.
0: Ecco, questo è più facile.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e questa è una puntata di
1: Big Bang. Stella stellina, la notte si avvicina e noi andremo a caccia di stelle. Dai Lallo, proviamoci.
2: Speriamo di trovarne tante, ci voglio decorare tutto il soffitto.
0: Ma scusami Lallo, ma come pensi di trovare queste stelle?
2: Allora, mi porto un cannocchiale e quando ne vedo cadere una la seguo e me la vado a prendere.
0: Ah, e tu pensi che sia così facile?
2: Ah, non so per gli altri, ma molestamente per me lo è.
0: No, molestamente non è, modestamente volevi dire. Modestamente per te è facile, giusto?
1: E perché Armando non lo è?
0: Allora, dunque, vorrei provare a spiegarvi come stanno le cose.
2: Allora, stanno così. Non le hai viste anche tu le stelle cadenti? Dai,
0: sì,
2: non hai espresso un desiderio?
0: Sì,
2: allora, io ho chiesto di trovare una torta panna e cioccolato.
0: Figurati. Ma Lallino, allora, se tu vuoi andare a caccia di stelle e passare una notte senza dormire al freddo e al buio, fai pure.
1: Lallo, forse dovremmo ascoltare Armando.
2: Va bene, Ufi, però io ci vado lo stesso.
0: Allora, le stelle che noi chiamiamo cadenti in realtà non sono vere e proprie stelle.
1: Oh, e allora che cosa sono?
0: Sono dei pezzi di stelle, dei piccoli corpi celesti, potremmo chiamarli così.
2: Ma lo vedi che non sai molto di stelle? Le stelle sono gialle, dai, non celesti.
0: No, va bene, ma si dice stelle celesti perché provengono dal cielo e sembrano gialle, ma non lo sono affatto.
1: Ma perché fanno tutta quella luce quando cadono?
0: Perché a contatto con l'aria della Terra bruciano e bruciando lasciano una scia luminosa, un po' come un fiammifero acceso che si spegne piano piano.
2: Oh, e bruciano tutte?
0: Beh, a volte restano dei pezzettini e se questi pezzettini riescono ad arrivare sul nostro pianeta, sulla Terra, si chiamano meteoriti.
2: Bello! Andiamo a caccia di pezzettini di stella!
1: Sì, viva i meteoriti!
0: No, ma è quasi impossibile capire dove andranno a finire. C'è una bella canzone di Pinocchio che parla di una stella che cade. Provate a prendere quella.

0: E siamo sempre noi, qui, quelli di Big Bang su Rai Radio Kids.
1: Allora Lallo, se dobbiamo passare la notte all'aperto, ci dobbiamo organizzare.
2: La notte? Vuoi dire che dobbiamo stare fuori tutta la notte?
1: Sì, dobbiamo aspettare che le stelle cadano e poi le dobbiamo andare a cercare. Ci vorrà del tempo.
2: Ma io la notte ho sonno, devo dormire.
0: Non ti preoccupare Lallino, non viene molto da dormire quando sei in un bel sacco a pelo, all'aria aperta, al freddo.
2: Un sacco a cosa? No, io sono allergico al pelo, che non sia il mio,
0: Ma Lallo, sacco a pelo vuol dire che ti ci infili dentro, proprio come un sacco. Ma non è fatto di pelo, è fatto di un tessuto che tiene al caldo e ti ripara.
1: E dove si mette?
0: Ci si può stendere su un prato, così magari sotto la terra è più morbida.
1: Su un prato? E se mentre sono stesa mi entrano le formichine nelle orecchie, io ho un po' paurina delle cose che strisciano.
0: Questo in effetti potrebbe anche succedere.
1: Io amo le formiche, ma odio quando mi vanno nelle orecchie.
2: Sì, io non riesco a dormire con la formica che mi passeggia sul muso.
0: Ma infatti non dormirai, Lallo.
1: Allora possiamo restare in piedi.
2: Oh, mi tappino! Io non voglio dormire in piedi.
0: Insomma, vi dovete decidere: o andate a caccia di stelle oppure dormite comodamente nel vostro lettino.
2: Idea! E se togliessimo il soffitto alla casa?
1: Bello! Così ce ne stiamo comodi nei nostri lettini a guardare il cielo e ad aspettare che le stelle cadano. Lallo, sei un genio.
2: Sì, grazie, le so.
0: È solo che non si può togliere il soffitto a una casa, a meno che non sia come quello della famosa canzone.

0: eccoci qui, siamo sempre noi, l'allegra banda di Big Bang, con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
0: Che vogliono andare a caccia di stelle.
1: Senti Lallo, forse per stasera potremmo solo guardare le stelle senza andarle a cercare.
3: Uffi, però volevo almeno una stellina piccola piccola da tenere sul comodino.
0: Beh, devo dire che osservare il cielo stellato è una cosa meravigliosa. E questo lo sa anche un bambino, anzi, una bambina che si chiama Beatrice, che abita a Milano e sostiene che le piacciono le stelle perché per lei sono un segno di speranza. Che bella immagine, Beatrice. Brava, e continua a lasciarci i tuoi messaggi al numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726. Allora, armadissimo e Lella,
0: sì?
3: Mi avete convinto. Stasera guardiamo solo le stelle. Però domani le andiamo anche a cercare,
1: E anche per guardarle dovremo stare svegli per un po'. Pensi di farcela a non addormentarti, Lallo?
3: Ecco chi credi di avere a che fare. Beh, certo, qualche buon pasticcino aiuterebbe.
0: Beh, devo dirvi che guardare le stelle è davvero qualcosa di meraviglioso. Però magari si può fare in compagnia di mamma o papà o tutti gli amici distesi su un prato, sul terrazzo di casa. E anche nei propri sogni.
1: Cosa sta facendo Lallo?
0: Beh, sta russando perché sta dormendo e chissà che non veda davvero le stelle. Va bene, io vi saluto, saluto te Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao a tutti, vi saluto piano piano così non svegliamo Lallo e noi ci rivediamo prestissimo per un'altra grande puntata di Big Bang. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltano siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi alla fine.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Sono Rosalba Baldino, autrice dei Cristalli di Francesco Falco, editore. Ringrazio Radio Kids per questa bella opportunità. Comincio presentandovi gli illustratori: Giampaolo Gallo, Antonio Lorenzi, Marianna Agapito, Vincenzo De Luca, Alessandra Pasqua, Elena Falco. La storia narra del piccolo Amir e del vecchio Francesco che si incontrano nelle acque dello stretto. Il bambino racconta dello scafista cattivo, la traversata su una strana zattera nella notte stellata, la curiosità di Amir, le parole dell'uomo avanti negli anni. Quest'uomo è Francesco da Paola, patrono della Calabria e della gente di mare, il santo calabrese più conosciuto al mondo, e della fonte della Cucchiarella che si trova nel santuario di Paola e che vi invito a visitare, della meraviglia dei cristalli dell'acqua su cui ha posto attenzione la scienza. Un libro adatto ai bambini dagli 8 anni in su e anche agli adulti, che si chiude con una canzone per la quale ringrazio Concetta Carravetti.

0: Grazie molte Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
2: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cellule perennemente dormienti, mai preparate per entrare a scuola, portatori di zaini, zeppi di cultura pronta a saltar fuori, entusiasti scopritori di carrelli dotati di ruote utili al peso di cui sopra, preparatevi perché questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Walking on Sunshine, e che la festa abbia inizio!

Rivisitazione di un pezzo che ha fatto la fortuna della musica passata e presente e che oggi fa la fortuna di radiologi ed ortopedici. Vai con la slogatura!

0: Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
1: Mani al cielo, Radio Kids, tutta per voi e per il vostro e il nostro divertimento. Pronti a volare? Put your hands up.

facile farsi spazio in un mondo di robot, ma con il prossimo pezzo, per chi non lo conoscesse, c'è lui, Gundam, suoni spaziali!

torniamo ad un giro di basso senza precedenti e facciamo finta di essere in sella ad un cavallo imbizzarrito. Cavallerizze e cavallerizzi di ogni età, al galoppo, pigiama party.

Ah, troppo buoni, fischiettando vi ringrazio per il tempo passato insieme anche oggi, sudati, consunti, da strizzare magari, ma mai stanchi, 347-411-2726, il numero al quale mandare messaggi se volete, Radio Kids, c'è posto per tutti voi, ciao ciao!

0: Big Bang! Io sono Armando e sono proprio contento di stare con voi. Anche perché da un po' di tempo a questa parte sto cercando di raccontarvi delle fiabe, quando all'improvviso...
1: Per fortuna arriva qualcuno che le sa raccontare.
0: Cosa vorresti dire, caro Crude, alieno del pianeta Kot, che io non so raccontare le fiabe?
1: Ma no, figurati, tu le racconti benissimo, solo che le sbagli. No. Confondi i personaggi e spesso il finale è mieloso, melenso, malsano.
0: Ma che dici, mieloso? Mieloso, melenso, malsano. Il finale è quello classico di tutte le fiabe che si rispettano, ovvero e tutti vissero felici e contenti.
1: Oh, che noia, che grigiume, che tediosità, la tediosità, la tediosità,
0: Hai finito?
1: C'è un ultimo là.
0: Non ti basta rovinarmi tutte le fiabe, adesso ti metti anche a cantare.
1: Certo.
0: E comunque vorrei dirti oltretutto che sei pure stonato.
1: Io stonato?
0: Sì, sei stonato.
1: Guarda che quando ero crudino io ho vinto il microfono di fango.
0: Ma figurati.
1: Era la voce più ascoltata di tutto il pianeta.
0: Vabbè, andiamo per ordine. La prima cosa che hai detto, crudino?
1: Crudino.
0: Cioè piccolo crude. Vorresti dire crude da bambino?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Va bene, Armanducolo.
0: No, non mi chiamare Armanducolo. E poi, scusami, che cosa sarebbe il microfono di fango?
1: Ma come? È il premio più ambito per le voci più stridole, antipatiche, raccapriccianti, urticanti che si siano mai sentite.
0: Ah, adesso capisco perché hai vinto, Crudino.
1: Mi piace Crudino. Allora, vuoi sentire come canto?
0: Guarda, se proprio devo... Però facciamo così, magari prima ci sentiamo una bella canzone, no?
1: No, dai.
0: E poi ai noi, tutti pronti ad ascoltare Crudino.
1: Così come l'hai detto mi piace un po' meno. Armandino.
0: Crudino.
1: Armandino.
0: Crudino.
1: Armandino.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando.
1: Armandino.
0: E sono in compagnia dell'alieno Crudino.
1: Crud.
0: Del pianeta Kot, che purtroppo vuole cantare.
1: Però prima di iniziare a cantare avrei bisogno di un po' di incoraggiamento.
0: Pure. E che tipo di incoraggiamento vorresti?
1: Che ne so, di qualcosa che mi dia forza. Trova tu le parole giuste, fai una presentazione come si deve.
0: Va bene, d'accordo. Allora la faccio. E allora, care bambine e bambini, mamme, papà, zii, nipotini, pupazzi e peluche, per i prossimi secondi avrete la terribile, agghiacciante sfortuna...
1: Bravo, vai avanti così, mi piaci.
0: Dicevo, la terribile, agghiacciante sfortuna di ascoltare una delle voci peggiori, ma che dico peggiori? La peggiore che si sia mai udita nello spazio.
1: Perfetto, grazie, stai andando alla grande.
0: Quindi al mio tre, tutti pronti e... 1, 2, 3, tappatevi le orecchie!
1: Ma come tappatevi le orecchie? Così non potranno mai ascoltare la mia canzone, deprimersi, diventare tristi, conoscere le profondità dell'orrore e dell'angoscia.
0: Appunto, però è normale che sia così. Non lo sai che il suono dello spazio non si propaga? Nello spazio regna il silenzio assoluto. E devo dire, adesso che so che tu canti, mi rendo conto che è un gran bene.
1: A parte che a me non mi hanno mai propagato per cantare. E comunque non puoi farmi questo. Non oggi, non proprio oggi. Per me sarebbe stato un bel momento, un modo di partecipare, di ricordare. Ti prego, Armandino... Anzi, Armando.
0: Anzi, bene.
1: Super Armando.
0: Bravo.
1: Super mega Armandissimo.
0: Ottimo. Ma scusa, che cosa succede oggi? A cosa vuoi partecipare e che cosa dovresti ricordare?
1: Oggi su Kot, il mio pianeta, è un giorno speciale. È il gran giorno della lacrima amara, della nefanda tristezza, della cupa malinconia e della miserevole infelicità. Oggi tutti insieme singhiozziamo piangendo e cantiamo il nostro inno. Infelicità!
0: Ma che tristezza! Ma che razza di giorno speciale sarebbe? È orribile! Ma fate tutti così?
1: Beh, non tutti, a volte qualche maleducato disturba, sorride e porta un po' di allegria.
0: Ma meno male che c'è qualcuno che lo fa, come il nostro Lorenzo di 6 anni, che abita a Tezze sul Brenta e ci ha raccontato una barzelletta al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Eccola qui. Sapete che cosa dice uno pneumatico a un altro pneumatico? Ti seguo a ruota! Grazie Lorenzo! Tu sei un raggio di luce tra le tenebre nelle quali siamo immersi per colpa del nostro alieno farlocco, Crud! Beh, divertente la barzelletta. Per chi non lo sapesse, gli pneumatici sarebbero le gomme delle automobili. Che succede? Adesso perché ti deprimi? Che cosa stai pensando? Cosa ti turba?
1: Gli pneumatici, le gomme.
0: Io cosa? Crud. Che cosa hanno che non va agli pneumatici?
1: Devi sapere che su Kot, quando viene l'inverno, gli pneumatici, le gomme, vanno cambiate. Altrimenti, quando viaggiamo nelle galassie di ghiaccio, si scivola. L'astronave non tiene, si rischia di perdere il controllo e di andare a sbattere.
0: Beh, questa è una cosa che si fa anche qui da noi, sulla Terra. Sì, in inverno si usano le gomme adatte a quella stagione. Proprio perché la strada diventa scivolosa a causa della neve e del ghiaccio, come per voi.
1: Ecco, bravi, giusto.
0: E c'è qualcosa che non stai dicendo?
1: Io avrei dovuto cambiare gli pneumatici, ma non l'ho fatto, ecco, non l'ho fatto.
0: Questa è la ragione per cui sei preoccupato. Hai ragione, va di mezzo la sicurezza della tua astronave.
1: No, veramente io sono preoccupato per la multa.
0: Per la multa?
1: È salatissima, se mi scoprono sono rovinato.
0: Dovresti vergognarti, Crud. Sei un pericolo per te e per gli altri.
1: Non è colpa mia. Mortadel, il mio capo, mi ha detto vai e invadi la Terra subito. E così io sono partito senza cambiare le gomme della Star Spec Plus.
0: Non ne fai una giusta, Crud. Vabbè, facciamo così. Oggi non invadi la Terra e vai a cambiare le gomme.
1: Va bene, però prima canto.
0: Oh no, speravo te ne fossi dimenticato.
1: Non si dimentica la giornata più importante dell'anno.
0: Ma senti, ma visto che stai per tornare su Crud, potresti andare là, unirti ai tuoi amici alieni e piangere triste, singhiozzare e cantare con loro.
1: Ormai non farei più in tempo e sarebbe davvero un grande guaio per me, molto peggio della multa salatissima.
0: E va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi tu canterai il tuo inno. Come hai detto che si intitola?
1: Infelicità.
0: Ecco, tutto un programma.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con me oggi c'è Crude dal pianeta Kot, che oggi ci canterà il suo terribile inno dal titolo...
1: Infelicità! Siete pronti?
0: No, ma visto che non c'è altro da fare...
1: Grazie Armando, grazie.
2: No!
0: Dai, forza.
2: Infelicità!
0: E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità.
1: Proprio come quella lì, ok.
2: Grazie Armando. La la la la la la.
0: No, vabbè, iniziamo, per favore, non facciamo tanto lungo.
2: Infelicità. Dai. E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità. La noia deprimente, la tristezza avvilente, l'infelicità. E fare puzzette al sapor di catrame, l'infelicità. Infelicità.
0: Va bene, grazie Crude, può bastare. Bene, adesso possiamo salutare bambine e bambini.
2: No, no, aspetta, non è finita, ascolta.
0: No, dai.
2: Infelicità, rotolarsi nel fango ballando il tango, l'infelicità. La pioggia che inquina con l'aria suina, l'infelicità. È un pianeta distrutto che sa di prosciutto, l'infelicità. Infelicità.
0: Oh, basta,
2: sento
0: basta, basta.
2: Basta! Ma non ho ancora finito!
0: No, va bene così, va bene così. Mi bo, mi bo, mi bo, mi bo.
3: Qui, polizia spaziale, abbiamo trovato un'astronave che non ha ancora cambiato le gomme. Procediamo con una multa salatissima.
2: No, aspettate, arrivo, posso spiegare? Non è colpa mia, sono in missione speciale, devo invadere la Terra!
0: C'è cascato. Devo ricordarmela questa cosa della polizia spaziale. La devo fare più spesso. Va bene. Ma sapete una cosa? Mi sono divertito un sacco ad ascoltare quella canzone. Infelicità è la pioggia che inquina con l'aria suina. Un pianeta distrutto che sa di prosciutto. Vabbè, ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che canta insieme a Crude, Martina Forti che inventa insieme a me le nostre storie e Isabella Carbone, la nostra super regista da fiaba. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e, benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola».
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia, disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza, e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare.
0: Stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita.
1: Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
0: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: benvenuti ad una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Ruadissimo.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Siete pronti per una nuova super strabiliante puntata dedicata al quiz?
1: Sì, sì. Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa che riguarda solo me.
2: Ah, ho capito, parliamo del gelataio.
0: No, cosa c'entra con me il gelataio?
2: Lo sappiamo che stai morendo dalla voglia di offrirci un gelato, Armando.
0: Va bene, però no, non è così. Oggi parliamo di una cosa che riguarda solo me, perché la domanda del quiz è dedicata ai...
1: gelati!
0: Ma no, oggi parliamo di capelli.
2: Capelli?
0: Eh sì.
1: Ma noi non ce li abbiamo i capelli.
0: Appunto, per questo riguarda solo me, perché noi invece i nostri piccoli e piccole ascoltatrici ce l'abbiamo. Quindi saranno tutti curiosi di sapere qualche cosa che riguarda i nostri capelli. E ora, ascoltiamo un po' di musica e poi tutti dal parrucchiere!

0: Pronti per la domandona del quiz di oggi. Attenzione! Quanto sono lunghi i capelli della bambina che ha i capelli più lunghi del mondo?
1: Oh, saranno lunghissimissimissimissimi.
2: Missimissimissimi, fino ai piedi,
0: Ma è quasi quasi. E non vi dico quanto è alta lei, se no ovviamente lo indovinate subito.
1: E invece la risposta giusta ce la dirai solo a fine puntata.
0: Giusto, Lella. Quindi seguiteci fino alla fine, bambine e bambini. Ma cominciamo subito con qualche curiosità. Secondo voi, qual è il colore dei capelli più diffuso?
2: Il blu!
1: No, secondo me è il rosa.
0: Dai, quelli sono colori di capelli tinti, colorati. Nessuno nasce con i capelli blu o rosa.
1: Ah no, che strano. Io sono nata tutta rosa.
0: Ma tu sei un pupazzo pecorella, Lella. Per esempio, già Lallo ha un colore un po' più simile a quello dei capelli, che potremmo definire castano.
2: No, ormai non lo fidiamo, Guarda che a me castagna non l'ha mai detto nessuno,
0: Vabbè, non è che ti ho dato della castagna, Lallo. Castano è un tono di marrone ed è anche il colore di capelli più diffuso, almeno dalle nostre parti.
1: Rosso, a me piacciono tanto quelli con i capelli rossi.
0: Grazie, Lella.
1: Perché mi ringrazi?
0: Perché forse non ci crederai, ma prima di avere tutti i capelli bianchi, io ce li avevo veramente rossi. Sì.
2: Dovevi essere buffissimo.
1: E invece, secondo me, era carinissimo Armando con i capelli rossi e anche tanto simpatico.
0: Ma grazie, Lella. Spero simpatico anche adesso. Comunque, i capelli rossi sono i più rari e quindi noi con i capelli rossi siamo perlomeno originali. Ma c'era anche una bambina con i capelli rossi davvero simpatica e mattacchiona. Vi ricordate come si chiama?
1: Sì!
2: Pippi Calzelunghe!

0: Molto bene, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E io vi ricordo che la domanda del quiz oggi è: quanto sono lunghi i capelli della bambina con i capelli più lunghi del mondo?
1: Speriamo che non siano più lunghi di lei, se no inciampa.
2: Già, non deve essere facile portare i capelli così lunghi.
0: Beh, però di solito alle bambine piacciono i capelli lunghi.
1: Sì, e ai maschietti piacciono quelli corti.
0: Però ci sono anche dei maschietti a cui piace portarli lunghi e delle bambine a cui piace portarli corti.
2: È vero, è questione di look. Armando, ma quanti capelli ha una persona in testa?
0: Wow, davvero tanti, Lella. Per esempio, quelli che ne hanno di più sono i biondi, che ne hanno circa 140.000. Poi ci sono i bruni, che ne hanno circa 100.000. E per ultimi vengono i rossi, che ne hanno circa 90.000.
1: Ma quindi tu hai pochi capelli, Armando?
0: Non sei carino, Lallo. Comunque, e a parte il fatto che ormai i miei sono tutti bianchi, guarda che io, insomma, ancora me la cavo, dai.
2: E non ti cadono mai?
0: A tutti cadono i capelli, Lella, perché i capelli hanno una loro vita. Pensa che ogni persona ne perde tra i 70 e gli 80 al giorno, circa 2.000 al mese.
2: E allora perché non sono tutti calvi?
0: Perché per fortuna ricrescono. Se poi noi li trattiamo bene, li nutriamo, possono ricrescere fino a 20 volte.
1: Ma cosa mangiano i capelli, se non golosini come me?
0: No, Lallo, i capelli non mangiano il gelato. Però per crescere bene hanno bisogno di tante sostanze contenute in cibi sani, come per esempio le mandorle, le uova, poi tanta vitamina C che si trova nella frutta, come arance e kiwi.
2: Sì, viva la frutta! Dedichiamole la prossima canzone.
0: Buona idea, Lella! E subito dopo ci sarà la risposta della domandona quiz di oggi.

0: 90 centimetri. Pensate che questa bambina, dal nome difficile da pronunciare, ma ci proverò, Bohdana Stoska, è alta 137 centimetri e quindi davvero i capelli le arrivano quasi ai piedi.
1: Oh, complimenti! E voi bambini, come li portate i capelli? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per la prossima puntata qui!

0: Ed eccoci finalmente pronti per darvi la super risposta alla nostra domanda della puntata di oggi, che era: quanto sono lunghi i capelli della bambina coi capelli più lunghi del mondo?
1: Oh.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e

può sputare. 10 dita sulle mani servono per toccare. 10 dita sulle mani servono per giocare. 10 dita sulle mani servono

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molli che sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci dita

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è. Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pooh, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico Affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bighete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse pingete pongete.
3: O clicky clock.
2: O tickete tockete.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
3: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? No. Beh, io avrei una certa setina.
0: No, no, no, no, no, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, cosa dobbiamo indovinellare?
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: O meluccia.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: Per 1000 sargassi, non fate gasteropodi!
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo. Allora, Martino ci propone il seguente indovinello: qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, dico, secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo, una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Stato
2: terribile.
4: Dai, Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
4: che
1: dai.
4: Gusto strano. E com'era, Lallo?
2: Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
4: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero, anche se io un'idea me la sarei fatta. E chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello, di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce, è il sale!
4: Il sale, è vero!
1: Eh sì.
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua, si scioglie e sparisce.
4: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
4: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene 30 kg di sale.
4: Bello!
2: Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale, che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
4: Ah, i fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
4: E il rosa è il mio colore preferito!
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
4: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone. You're listening.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
0: Giusto?
2: Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

Siamo ben fritti, io amo i pesci e in voi no. Con questo il palato si stuzzica. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, a

caffè alla vostra età fa male? Piatti

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: giardinieri celesti, florilegio del leggendario della Via Lattea. Nella sua prima infanzia, la terra se ne andava libera e selvaggia, quasi a contatto con l'azzurro, sua seconda pelle. Appena venuti al mondo, gli uccelli si lisciarono le piume e lucidarono le ali. I più audaci azzardarono qualche piccolo salto. Picchio Verde rimase lungamente a meditare, il becco in aria. Sognava di sollevare quel velo che lo separava dal suo ambito corpo di donna celeste. Raggiunto da un'allegra brigata, colibrì, ottarda, airone, gufo e aquila, Picchio Verde reclutò una legione e creò l'Ordine dei Cavalieri dell'Arca, sublime confraternita dei pennuti, per sgombrare la strada. Lupupa incoraggiava i suoi pari, Condor, Avvoltoio e Civetta, a sbattere le ali per invitarsi là in alto. Il cielo resisteva al fremente assalto, tendendo il più possibile l'elastico che collega la creatura all'immensità. In una notte senza stelle, gli uccelli sollevarono il cielo abbastanza in alto per danzare sotto la volta stellata. Picchio Verde, riconoscente, provava quello che presto avrebbero sperimentato gli uomini delle caverne, sbalorditi dall'immensa volta, nudi, inzuppati dal temporale, sballottati dalle potenze che separano e riconciliano i viventi. La via degli uccelli era tracciata. La terra fu adolescente e, nella foga della sua giovinezza, navigò con i mondi. I precursori alati furono salutati dalla dea. Questa sollevò il suo velo stellato e i pennuti raggiunsero l'isola degli uccelli, la mitica e inaccessibile Isola dei Giusti. Passò il tempo degli dèi, delle dee e degli uomini nudi sotto i lampi. E poi, per una folle dimenticanza, gli uomini trascurarono le ghiandaie, il vento e gli alberi. Evitarono la pioggia e provarono paura dell'oscurità. Ignoravano la linea del cielo, il fiume celeste, lo scintillio delle anime nella Via Lattea. Così si cancellò dalla loro memoria la famosa notte in cui il mondo alato aveva tracciato il firmamento della giovane terra. Allora Cosmo e Vita fecero nascere un re sognatore, uno che, come suol dirsi, stava sempre con la testa tra le nuvole. Una sera d'estate, dopo una giornata noiosa, il re se ne andò sospirando in giardino. Gli piaceva passeggiarci di sera e vagabondare tra i viali dove i fiori copiano la forma delle stelle. Apriva in due le mele per vedere Venere, stella dei re e dei frutti divini. Chiamava Ishtar e Cassiopea le sue rose. Faceva piantare aiuole identiche al firmamento, costellate di tulipani. Quella sera, scorgendo il suo giardiniere, si nascose dietro un bosso. Non per spiarlo, ma per godersi la vista di quel saggio che dedicava la vita all'orticoltura celeste. Aveva ereditato una scienza antica e combinava semenze lunari, innesti venusiani e connubi marziani. Era un uomo semplice ma erudito, che chiamava Badr al-Budur la grande luna piena, mentre quando era al primo quarto oppure a metà, le dava affettuosamente il nome sumerico di Barca del Cielo. Quando lei s'assentava, notava che aveva un neo, in arabo Shama. Narrava al re astronomo l'origine della Via Lattea, il fiotto di latte di Era provocato dalla suzione di Eracle, il bambino gigante. Evocava Taurt, l'egiziana, e il serpente di stelle, e da quelle storie ricavava spunti di saggezza per governare meglio. Il re, che avrebbe potuto nominarlo gran visir o consigliere, preferiva venire a consultarlo lì e a titolo privato. Uscì dal nascondiglio e s'avvicinò.
1: «Ma come fai? Questo giardino è un paradiso. Tra noi due il vero re in mezzo a un regno sei tu».
0: «Faccio quello che sento con la pioggia e i pianeti, ci metto una spolverata di sale di vita, ma soprattutto ascolto i buoni uccelli e le vecchie leggende».
1: «Li ascolto anch'io, ma il mio regno va alla deriva».
0: «Se posso osare...»
1: «Osa pure, giardiniere, la tua saggezza è preziosa per il tuo re».
0: «Ebbene, un mio amico, il poeta greco Luciano di Samosata, mi ha raccontato l'epopea di una nave trasportata da una tempesta fin sulla luna».
1: «E?»
0: Un altro amico, un giardiniere cinese, ha visto sulla luna gli Yue, una pianta miracolosa, un albero sempre verde dove gli dèi vanno a bere. Lui cura il suo popolo con questa specie di vischio. Le palline bianche sono pezzetti di luna, bacche appiccicose di cui sono golosi gli uccelli delle stelle.
1: Ma
0: se ora la tua flotta partisse per l'isola degli uccelli, con l'incarico di riportare indietro i fratelli dal morbido piumaggio, il tuo regno terreno diventerebbe come quello sull'isola.
1: Andare sulla luna?
0: No, stavolta molto più lontano. Adesso la meta è un'isola fuori dall'universo, dove uccelli saggi, tranquilli e chiacchieroni narrano storie profumate. Basta che uno solo di essi si posi sul tuo regno perché si levi il vento della libertà. Basta porre questo augurio sulla prua delle navi e seguire la corrente fino all'onda di Samosata che, con un solo colpo di lingua, deporrà laggiù i tuoi uomini e le navi. Lì i tuoi marinai devono posarsi come alberi sulla sabbia, lasciando gli uccelli canterini annidarsi nelle loro chiome, imbeccandoli con la bocca per nutrirli e dissetandoli con le lacrime dei loro occhi. Quando nei nidi saranno nati i pulcini, devono portarli qui al più presto.
1: Dici davvero?
0: È successo, perché l'ho visto. Navi melodiose piene d'uccelli rari e di marinai devoti. Di che guarire un regno, una flotta di uomini liberi? Il re rientrò pensieroso e mandò a chiamare il capitano dei marinai. Riunì gli equipaggi e parlò loro a lungo, trovando le parole capaci di infiammare gli avventurieri. Noleggiò una flotta per quella sublime, sublunare galattica missione. Partirono sotto gli «Aveva!» di un colibrì venuto ad accompagnare il giardiniere al grande molo, da cui s'allontanò rapida la ghirlanda di navi. Per 7 lunghi anni i marinai vogarono sui flutti prima di venire sollevati da una madre tempesta. Arrivarono sull'isola ubriachi di vento e di sale. Si piantarono sulla sabbia, il tronco eretto, le braccia come alti rami. Restarono così, in silenzio, un giorno e una notte. All'alba gli uccelli arrivarono planando. Poi si posarono e fecero il nido nelle loro zazzere. I marinai, che avevano osservato i gabbiani, li nutrirono imbeccandoli con la bocca. Quando gli uccelli ebbero sete, i marinai versarono lacrime, lasciandosi becchettare come fontane. Poi, quando le uova si schiusero, i genitori volarono via, affidando i pulcini alle cure dei marinai inteneriti. Gli uomini si sradicarono dalla sabbia e li portarono con sé sulle navi. Giunti a bordo, marinai e vascelli si divisero. Gli uni tornarono a piantarsi nella sabbia, ancorati all'isola. Gli altri salparono per riportare sulla terra i pulcini narratori. E da allora, ogni giorno, si succedono nuove nidiate. All'alba che segue i 7 anni, il re sognatore accoglie la flotta degli uomini liberi. Il colibrì grida «Evviva!» Il giardiniere pronuncia profezie. E allora risuonano i racconti profumati che guariscono i regni. Svelti, gli uccelli riportano il cielo, si aprono le porte del tempo e la terra canta. Marinaio dell'esistenza, sull'oceano di stelle come un nido, uomo uccello che offre imbeccate e lacrime. Albero di vita che danza su una spiaggia lontana, presso la Via Lattea.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Big Bang!
1: Evviva! Ciao Lello! Ciao Lella!
2: Ciao Armando, ciao bambini!
0: Armando, oggi mi sento super fortunato!
1: Ah, che bello Lello, e come mai?
2: Perché sei felice di stare con noi!
0: Acqua!
1: Perché sei contento che stiamo iniziando insieme una nuova puntata di Big Bang?
0: No, acqua!
2: Perché hai la fortuna di avere tanti bambini che ti ascoltano e ti vogliono bene?
0: Acqua!
2: Ma insomma, cosa c'è di più fortunato di tutte queste cose belle che ti abbiamo detto?
0: Ho trovato un soldino!
1: carino, ma e questo ti rende fortunato?
0: Eh beh, lo sanno tutti Armando che chi trova un soldino trova un tesoro.
2: Non si dice così, Lallo, si dice chi trova un amico trova un tesoro.
0: Io so che se trovi un soldino per terra sei fortunato, ne troverai tanti altri e diventerai ricco.
2: Oh. Io non lo sapevo.
1: Ma neanch'io, una teoria un po' bizzarra, eh? Allora però, ascoltiamoci a questo punto una ricca canzone.
3: Oh no, caro mio. Aia! Il tuo cavallo mi ha morso una chiappa.

0: va via.
1: Allora, l'avete sentita? Era la canzone tratta dal film d'animazione La strada per El Dorado.
2: E da me?
1: Dov'è cosa?
2: Quella strada.
1: Ah, chi lo sa, boh, perché El Dorado era un posto leggendario, mitico, non, probabilmente non è mai esistito, però grandi re, loro navigatori, esploratori, hanno provato, hanno cercato e sognato di trovarlo per tanto tempo.
3: Ed era tutto dorato?
1: Eh sì, Lella, si chiamava così proprio perché gli uomini che scoprirono l'America tantissimi anni fa, 1492, pensate, erano convinti che esistesse davvero questo posto meraviglioso interamente ricoperto d'oro.
3: Oh.
2: Ma in un posto così erano tutti ricchi, per forza lo volevano scoprire, eh?
1: Ma guarda, Lallo, la leggenda racconta che gli abitanti di El Dorado avevano tutto quell'oro proprio perché non gli importava affatto di essere ricchi.
3: E che se ne facevano allora?
1: Lo usavano per la bellezza, perché a qualcuno piacciono le case di pietra, ad altri piacciono le case d'oro.
3: Però se li trovavano, glielo rubavano subito tutto quell'oro.
1: Hai ragione, Lella, ma proprio per questo gli abitanti di El Dorado se ne stavano ben nascosti. In una giungla così piena di alberi e cascate, animali selvaggi che nessuno avrebbe mai potuto trovarli.
2: Oh. Nessuno tranne Lallo. Adesso che ho il mio soldino porta fortuna, posso partire anch'io alla ricerca di El Dorado. Sono sicuro che lo trovo, Armando.
1: Prova.
3: Non ti ci vedo proprio esplorare la giungla tra le cascate e gli animali feroci.
2: E perché? Sono coraggiosissimo io.
1: Davvero, Lallo? Allora facciamo una prova con una canzone da giungla.
4: Io sono qui nella giungla ormai, una personalità.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Allora? Hai ancora voglia, Lallo, di andare nella giungla? Guarda che potresti anche tu incontrare il re delle scimmie che ti rapisce perché vuole diventare, beh, non un uomo, ma un pupazzo come te.
3: Ma Armando, guarda, sono sicuro che il mio soldino porta fortuna mi può aiutare a trovare un tesoro più vicino.
4: Lallo, ma che te ne fai di un tesoro? Hai già tantissime cose e sei così fortunato.
2: Eh sì, devo dire che Lella ha detto una cosa molto vera.
3: È vero, però se avessi tanti soldini potrei mangiare tanti gelatini.
4: E poi ti viene il mal di pancia.
2: Giusto.
3: Allora potrei comprare tanti giornalini.
2: Sì, però se sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, poi non hai il tempo di leggerli.
3: E va bene. Allora potrei comprare tanti regalini a lei.

0: Un bel regalo ogni tanto, desiderato, che poi arriva fatto con il cuore, vale molto di più, perché non te lo aspetti e perché diventa più prezioso.
1: È vero, ci sono tanti bambini che sognano di trovare un tesoro proprio come me. Vi faccio sentire, eh? Sentite un po' su.
2: Vorrei essere ricco con le banconote e le monete d'oro.
1: Che dito? Anche lui è un cercatore di tesori.
0: Eh sì. Beh, devo dire che andare a caccia di tesori è veramente divertente e affascinante, eh?
3: Sì, la caccia al tesoro, che bel gioco!
0: Quella è un'altra cosa, la caccia al tesoro.
3: Sì.
0: Però anche quella è divertente perché si nasconde qualche cosa, anzi i bambini lo possono fare con gli altri amici a scuola, a casa, si nasconde qualcosa e poi lo si va a cercare. Ma in quel caso, per fortuna, non bisogna trovare banconote, gioielli, monete d'oro.
1: A proposito, Armando, ma dov'è il mio soldino portafortuna? Perché
0: come
1: non
0: dov'è?
1: Lo tocco da tanto, mi manca.
0: No.
1: Aspetta un po', l'avevo messo qua.
0: Sarà in tasca,
1: qua.
0: No?
1: No.
0: Dove l'hai messo?
1: No!
0: Ma che succede, Lallo? Che succede? Stai male improvvisamente? Che
3: sì.
0: C'hai?
3: Cos'hai?
1: Non trovo più il mio soldino.
0: Ma dai, cercalo bene, sarà finito in una tasca, forza.
1: No, l'ho perso, uffi.
3: No.
1: Adesso sarò povero per tutta la vita e non potrò neanche più comprarmi un gelato.
0: Non esagerare, dai. Allora, intanto vedrai che lo troverai presto, anche perché, così come non credevamo che tu diventassi super ricco perché hai trovato un soldino, non crediamo che tu diventi povero perché lo hai perso, perché noi non crediamo né nella fortuna sfacciata né nella sfortuna sfacciata. Del resto, per esempio, qui a Big Bang i gatti neri ci stanno molto simpatici.

0: me i gatti neri piacciono un sacco. Neanche io credo alla sfortuna.
1: Brava Lella.
0: Armada, basta. Ma che... smettila.
1: Ma cosa fai, Lallo?
0: Dai, fai il solletico, basta.
1: Ma io non ti sto facendo per niente il solletico.
2: Ma allora perché mi fa prurito?
0: Mi Lallo, prurito. Nessuno ti sta facendo il solletico. Aspetta che guardo cos'hai, però.
2: Sì, sì. Ti ho prurito la schiena.
1: Ma dai.
0: Lallo, sì. Lallo, guarda, c'è qualcosa qui.
2: Cos'è?
0: Guarda, è il tuo soldino.
2: È il mio soldino, è vero.
0: E come ho fatto a scivolarti nella schiena?
1: Vabbè, con Lallo tutto è possibile, eh?
0: Era quello che ti faceva il solletico.
2: Eh sì, il mio soldino portafortuna. Adesso non lo lascerò mai più, eh. Insieme a lui desidererò solo cose belle come la pace, l'amicizia e l'amore.
0: Evviva!
1: Bravo Lallo, molto meglio. Queste sì che sono cose da desiderare. E voi bambini, ce l'avete un portafortuna? Beh, allora, se sì, mandateci un disegno. Oppure un messaggino sonoro, così lo trasmetteremo qui, su Rai Radio Kids, nel vostro programma preferito.
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao ciao!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa puntata del nostro
1: Bengete.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissima.
0: Allora, domanda super di oggi: qual è il modo migliore per cominciare una bella puntata del nostro programma?
1: Io lo so.
0: Io immagino a cosa stai pensando. Però, allora, Lallino, facciamo un patto. Mm-hmm. Non vale dire cose tipo un gelato al cioccolato.
1: No, ma come hai fatto a capire, Armadillo? Ma sei un mago indovinico.
0: Perché ti conosco bene, Lallino. Allora, altre possibilità, Lella?
2: Beh, ecco, io sono sempre tanto contenta quando cominciamo con un messaggino.
0: Bravissima, Lellina. Le voci dei nostri ascoltatori ci mettono allegria. E allora, ascoltiamone subito una.
3: Hi Radio Kids, mi chiamo Beatrice e ho 6 anni e vi devo raccontare una cosa.
0: Sì.
3: Mentre avevo preso una cotta per qualcuno e avevo detto alla mia amica Bianca, per favore non lo puoi dire nessuno questo segreto. Ma lei l'ha detto proprio al mio...
0: No.
3: A uno che si chiama Filiberto ed era quello che avevo preso la cotta, e Bianca ha detto che una volta si deve dire, ma è vero che non si devono dire i segreti? Cioè, pensate se io direi un segreto che voi mi diceste, come vi sentirete?
0: Certo.
3: Ciao, un bacio.
0: Ciao Beatrice, ma sei fantastica, fantastica. Veramente un messaggio stupendo.
1: Salutaci Filiberto.
0: Vabbè, però devo dire che Beatrice ha ragione, eh. I segreti non si devono rivelare, vero Lellina?
2: Assolutamente no.
0: Ecco, allora dici un po' cosa ne pensi tu.
2: Allora, cara Beatrice, la tua amica non ha fatto una cosa tanto bella.
1: Ma veramente? Ha spiattellato tutto quanto, proprio al bimbo che ti piaceva. Non si fa, un segreto è un segreto.
2: E se lo dici, non è più un segreto, ecco.
0: Ma secondo voi, allora, che consiglio possiamo dare a Beatrice?
2: Prima di tutto, Beatrice, devi parlare con la tua amica e dirle che ci sei rimasta male, perché se è un'amica vera, deve capire che non è bello comportarsi così.
1: È giusto.
0: Brava Lellina.
1: Ad esempio, io ho un'amica molto saggia che si chiama Lella Pecorella.
2: Grazie. Allora, Beatrice, però, se la tua amica continua a rivelare i tuoi segreti, forse non è proprio un'amica del cuore.
0: Oppure magari lei si sente così, insomma, voglia di comunicare a tutti. Allora forse bisogna farle capire che questa cosa non va bene. Che
2: è giusto,
1: Armando. Però gli amici del cuore non spiattolano i segreti qua e là, eh.
0: Bisognerebbe fare un po' d'attenzione.
1: Attenzione.
0: E allora, che ne direste di ascoltare una canzone che parla proprio di questo?
2: Sì, musica!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E io voglio continuare a ricordarvi di mandarci i vostri straordinari messaggi che arrivano sempre più numerosi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E allora riprendiamo quello che stavamo dicendo, perché tutto è cominciato proprio da un vostro messaggio, quello della nostra fantastica Beatrice, che si è arrabbiata un pochino con un'amica perché lei ha rivelato un suo segreto. E sapete una cosa? Questo mi ha fatto venire in mente una leggenda.
1: Bello, mi piacciono le leggende leggendarie.
0: È una storia molto antica.
3: Ah sì? Antica quanto?
0: La raccontavano addirittura i vichinghi.
3: Oh.
0: Sapete chi erano?
1: Sì, sì, i guerrieri con le trecce e le ali sulla testa.
0: Bravo Lallo, è vero, perché spesso loro indossavano degli elmi di metallo decorati con delle ali di aquila oppure di falco. E comunque erano un popolo che abitava i paesi del nord, come per esempio la Scandinavia, tra nevi perenni.
3: Chissà che freddo.
1: Ma Armandissimo,
0: dimmi Lallo,
1: cosa c'entrano i vichinghi coi segreti?
0: Beh, hai ragione Lallo, arrivo subito al punto. I vichinghi erano convinti che tutto il mondo si reggesse su un grande albero, un frassino gigante, il cosiddetto albero della vita. Questo frassino aveva radici che affondavano nelle profondità della terra e rami che salivano fino al cielo.
3: Ah, che bello! Doveva essere meraviglioso!
0: E tanti animali abitavano tra il tronco e le fronde. Cervi, daini, uccelli multicolori, cigni dalle grandi ali. Ma soprattutto ci viveva Ratatosk.
1: Mi sa che era un topo con dei grandi dentoni.
0: E i dentoni li aveva di sicuro, perché in realtà si trattava di uno scoiattolo. E questo piccolo roditore dalla codona spumeggiante aveva una caratteristica.
3: Quale? Sono curiosissima.
0: Passava le sue giornate a correre lungo i rami e sul tronco, dall'alto al basso, dal basso all'alto, e portava informazioni e segreti a tutti.
1: Già così?
0: Più o meno, ma lui spesso raccontava le cose a modo suo e alla fine le storie diventavano, insomma, un motivo di litigio tra gli abitanti dell'albero.
3: Ma, scusa Armando, quindi Ratatosk era buono o cattivo?
0: Né uno né l'altro, lui era fatto proprio così. Quando soprattutto veniva a conoscenza di un segreto, non riusciva a non raccontarlo. Insomma, in pratica, era un gran pettegolo.
3: Non è giusto.
0: Hai ragione, Lellina. Ma vedi, questa è una leggenda molto, molto antica. E quelli che raccontano i segreti, volevo solo dire questo, esistono da sempre, fin dalla notte dei tempi.
3: Sono antichi come i vichinghi.
0: Anche di più. Quindi bisogna stare attenti a chi si raccontano i segreti, ma dobbiamo anche sapere che certe persone o certi scoiattoli non riescono proprio a trattenerli. Ma adesso è venuto il momento di sentire una divertentissima e mitica canzone. Ascoltiamola insieme.
4: Allora cominceremo con la pinna caudale. No, no, figliolo, la coda. Questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. 1, 2. Qui e lì, e notte di. Questo il mondo fa girar. Bianco e nero, falso e vero. Questo il mondo fa girar. Per ogni qua c'è sempre un là. Per ogni se.
5: C'è sempre un ma.
4: Sì, sì. Per ogni su
5: c'è sempre un giù.
4: Per ogni men
5: c'è sempre un
4: più. Sì, più. Più o meno, vuoto o pieno, questo il mondo fa girare. Qua e là va e sta.
5: Merlino, ho inghiottito l'insetto.
4: E che c'è di male? Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce e hai l'istinto, capisci?
5: Ma se tu hai detto che io non avevo l'istinto.
4: Sì. Oh già, l'ho detto. Quello non c'entra adesso. Stammi a sentire, invece. sempre in alto, mira e va, esci dalla mediocrità.
5: Mediocrità?
4: Eh già, non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Du-dri-dum-dum.

0: attraversiamo di nuovo quelle erbe alte. Fanno un solletico delizioso, eh?
1: No!
0: Oh, domando scusa.

0: figlio? Oh, su, su, ragazzo, non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi. Un pesce ha già tanti altri problemi, senza bisogno di questo. Anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle, e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girar. Ed anche tu t'accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti conquistar dovrai il cervello ad operar, perché in natura ben si sa il forte il debol sopraffa. Gatto e uccello, lupo e agnello, questo il mondo fa.
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui, per voi, c'è il fantastico trio di Big Bang con Lella.
2: Eccovi qui!
1: Lallo!
3: E Armandissimo!
1: E oggi abbiamo parlato di segreti e anche antiche leggende, come quella dell'albero della vita e del pettegolo scoiattolo che raccontava tutti quanti i segreti.
3: E che si chiamava
2: Ratatosk. Ecco. Certo, è un nome un po' buffo.
1: E allora mi raccomando, non raccontate i segreti che vi confidano gli amici. Noi ci sentiamo presto per un'altra esplosiva puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao.
1: E prima di salutare voi, bambini e bambine, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che confida i suoi segreti soltanto alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al simpaticissimo Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo. Un super ringraziamento a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un grazie speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radio. Ciao ciao ciao ciao!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli, insomma.
0: Siamo quasi arrivati. Che panorama! Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura! Stiamo arrivando!
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi! Grazie, Iridella. Bambini, che emozione! Forza, Andrea, usciamo!
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson. Sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta. Io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura! Non volevamo spaventarti! Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma!
1: Ah, troppo tardi, è scappato! La cucina è tutta sotto sopra! Guarda, ci sono pentole dappertutto!
0: Eh sì, che strano! Credo sia andato da quella parte, inseguiamolo!
1: Sì, arrivo! Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori! Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo! Ecco, così va meglio! Che strano, guarda, ci sono delle briciole! E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua,
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo.

0: Big Bang!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
3: Ciao Armadissimo!
1: Oh.
2: E ciao bambini!
1: Bentornati, benvenuti, benvenuti!
3: Allora, siete pronti per il test?
1: No, no,
2: ci fai
1: no,
2: un nuovo test,
3: sì,
2: Lallo, che bello!
3: Sì,
1: no,
3: sì.
1: Ma come che bello?
2: Sì, che bello!
1: Non così forte, Lella!
3: No, no, fa bene a dirlo così forte, perché il test di oggi è veramente fortissimo!
1: Va bene, va bene, va bene. Quale sarebbe l'argomento di oggi?
3: Il look!
1: Il look?
3: Il look!
2: Ma sì, Armando, il look!
3: Brava Lella,
2: il modo in cui ti vesti, lo stile che preferisci.
1: Ho capito
3: il look.
1: Va bene, è un argomento interessante,
3: certo.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo un po' di musica,
3: certo.
1: E poi ci prepariamo anche voi a casa, mi raccomando, tutti quanti con carta e penna,
3: certo,
1: per annotare le risposte del test di Lallo.
3: Il
1: va
3: look
1: bene?
2: Ok.
3: Ok.
2: Ok.
1: Ai ai.

0: Allora, tutti pronti a cominciare il test?
1: Noi siamo prontissimi.
2: Ai. Comunque saranno pronti anche i bambini.
0: Allora, mi raccomando, dovete scegliere tra una risposta che sarà A, B o C. Prima domanda. Qual è il vostro uccellino preferito? A, il pavone. B, la colomba. C, il gufetto.
2: Allora, vediamo un po'. Beh, a me il pavone piace veramente tanto, però, però voglio cambiare e scelgo così, perché mi è simpatico il gufo. Lettera C.
1: Io amo la colomba bianca perché è il simbolo della pace. Scelgo la B, sono sicura.
2: E tu, Lallo, a questo punto scommetto che scegli la A, il pavone.
0: Sì, visto che non la volete voi, poverina, se no...
1: Secondo me non la scegli per quello.
2: E infatti, secondo me tu scegli il pavone perché ti piace stare al centro dell'attenzione.
0: No, mi va bene anche non stare al centro. Basta che ci sia attenzione e sia tutta per me.
2: appunto.
0: È a capo. Passiamo alla seconda domanda.
1: Sì. Ok.
0: Qual è la tua coppia di colori preferita? A, nero e argento. B, verde e rosa. C, arco e baleno.
2: Ma scusa Lallo, eh?
0: Sì.
2: L'arcobaleno ha 7 colori. Non solo 2. Non è una coppia.
0: Non è vero? Hai sentito che ho detto arco e baleno? Sono 2 parole, proprio come nero e argento, verde e rosa.
1: Ha ragione Lallo, Armando. Comunque io scelgo B, perché sono rosa e amo il verde della natura.
0: Brava Lella!
2: Va bene. Allora io scelgo arco, baleno, perché mi piacciono tutti i colori.
0: Bene, Armando!
2: C.
0: Quindi C e Lallo, che sono io me medesimo, scelgo la A.
2: Ah dai, ma ti piacciono il nero e l'argento, Lallo?
0: Ah, mi piacciono tantissimissimissimo. Adesso, ultimissimissima domanda,
2: Dai.
0: Attenzione, qual è il tuo accessorio preferito? A, stella e cappello. B, borsetta. C, non ti piacciono gli accessori.
2: Ma scusa Lallo, io per esempio non porto le borsette, neanche le stelle e i cappelli.
0: Allora scegli la C, nessun accessorio.
2: Ma no, vabbè.
0: Lella, tu?
1: Beh.
0: Ecco. No, Lella, non devi bellare, inutile. Non c'è da pensare. Tu adori le borsette, dai, di la verità.
1: Beh, è vero, Lallo. Tu sì che mi conosci bene. Sì, scelgo la B.
2: Vabbè, io conosco bene Lallo e so che sceglierà la A.
0: E per forza, sono noi sceriffo. Vuoi che non indossi stella e cappello?
2: Certo.
1: Abbiamo finito. Facciamo i conti e leggiamo i risultati?
0: Sì, però prima mandiamo un po' di musica, così abbiamo tutto il tempo per calcolare.

0: bene, benissimo. Allora, siete pronti a sentire i risultati del mio test? Qual è il tuo look?
1: Pronti, prontissimi.
2: Ma certo, e mi raccomando, bambini, state pronti anche voi, perché temo che ne sentiremo delle belle con Lallo.
0: Allora, Lella, chi ha totalizzato più lettere, ah?
1: Tu, Lallo.
0: Lo si aspettavo, Allora, la lettera A dice... Il tuo look è rocker!
1: Oh.
0: Sei un tipo forte, originale, sai cosa indossare in ogni occasione per farti notare e ammirare. Yuhu! Tutti ti stimano, ti invitano, le feste non cominciano se non ci sei tu! Yuhu!
1: Oh, Lallo, che bel risultato! E io, che dice di me? Ho tutte le lettere B.
0: Allora, lettera B, il tuo look è... romantico, sei dolce, elegante, hai uno stile classico, però personale. Ti piacciono i colori e i tuoi vestiti si ispirano al mondo della natura. In mezzo a tanti fiori sei quello più bello.
1: Grazie, Lallo. È vero, quello è proprio il mio stile.
0: C'è.
1: Sono proprio felice di questo risultato.
0: E chi ha totalizzato più lettere C?
2: Io credo.
1: Sì, tu Armando.
0: Allora, sì. Cosa dice il test della lettera C?
2: Sì, sentiamo.
0: Il tuo look è... Non hai un look.
2: Ecco.
0: Niente, non ti piace niente di preciso.
2: Ma non è vero.
0: Ti cambi spesso.
2: Ma no.
0: Non sai mettere insieme i colori.
2: Ma che dici?
0: Non sai scegliere gli accessori. E nessuno ti nota. Senti, se vuoi un consiglio, signor C, fatti consigliare dalla lettera A.
2: Ah, ma
1: quindi,
2: tu guarda.
1: Quindi, Armando, dovresti farti consigliare da uno come Lallo.
2: Ma esatto. Davvero? Ma che strano.
0: Allora dice il test,
1: Sei fortunato, Armando, perché i test di Lallo ti danno sempre buoni consigli.
2: Meno male.
0: Brava Lella, è vero Armando, non te la cavi poi così male. Dai, devi solo, come si dice, modernare un po' il tuo look.
2: Va bene, a parte che si dice rimodernare Lallo.
0: È vero,
2: va bene, va bene, però ascolterò i tuoi consigli. E allora, per rimanere in tema Lallo, ascoltiamo un po' di Rocket.

lo sentite? Che strano ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: Allora, bambini, vi è piaciuto il test di Lallo? E voi, di che look siete?
1: Siete rock come me?
2: O romantici come me?
0: O senza look come me, come direbbe Lallo?
1: Armando, non ti preoccupare. Guarda che dopo i miei consigli,
0: sì,
1: anche tu avrai un look tutto mio.
0: Va bene, ma io però ne vorrei uno tutto mio, non tutto tuo.
1: Appunto, cosa hai detto? Eh?
0: Vabbè,
2: mi raccomando, bambini, continuate a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347 411 2726.
0: E a proposito, sarebbe carino davvero che ci descriveste, che ci raccontaste il vostro look, come siete vestiti, come vi piace vestirvi e se c'è qualche compagno o compagna di classe che si veste in modo bizzarro.
1: Giusto!
2: Bell'idea, Armando!
0: A presto, alla prossima puntata! Ciao, bambini!
2: Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica, che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra, cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: E con Lallo.
3: Ma ciao Armandissima.
0: E allora, in questa puntata avevo pensato di parlarvi di un personaggio che tutti abbiamo avuto in casa. Orecchie pelose, pancino tondo, occhi di bottone, morbido, morbido, morbido.
3: Sì, sì, bravo Armando, modestamente questo è altro sguardo affascinante, simpatico, intelligente.
2: Però è anche affettuoso e dolce.
3: Sì, potrei anche aggiungere spiritoso, ma anche coraggioso, direi intergalattico.
0: Che bravo Lallo, è proprio lui, l'orsacchiotto di peluche o Teddy Bear come viene chiamato in tutto il mondo.
3: Ma come l'orsacchiotto di peluche? Ma non stavate parlando di me?
0: No, beh, devo dire, era facile sbagliarsi, eh. Lallo, hai perfettamente ragione, in effetti la descrizione ti calzava a pennello.
2: Lallo, non avevi capito che intendevamo l'orsacchiotto di peluche?
3: Ma sì, dai, naturalmente, ho capito benissimo. Solo che la descrizione mi cascava a pennarello.
0: No, no, non si dice mi cascava, si dice mi calzava a pennello. Vuol dire che era proprio giusta, che era perfetta. Può darsi benissimo però che ci siano dei bambini che invece dell'orsacchiotto di peluche preferiscano un bel cavallo del West con i dentoni come te, Lallo. Va bene, ma allora... C'è un'altra cosa che spesso ci portiamo dentro fino a quando diventiamo grandi, perché proprio non riusciamo a separarcene. Avete capito che cos'è?
3: Sì, la tavoletta di cioccolato che tengo nascosta sotto il materasso.
2: Ma no, l'orsetto di peluche. Io ho ancora quello di quando ero un'agnellina, solo che tutto spellacchiato e sporco.
0: Beh, anche io ho il mio di quando ero piccolo. Tra l'altro ha una zampetta scucita, il naso scolorito e fa un orecchio tutto smangiucchiato. Ma e tu, Lallo, hai mai avuto un orsacchiotto di peluche?
3: Io? Ma figuriamoci, noi sceriffi del West non abbiamo bisogno di orsacchiotti.
0: Ma come?
2: Oh, povero Lallo, è così bello avere un orsacchiotto da tenere nel letto la notte quando fa buio e si ha bisogno di un amico per non fare brutti sogni.
4: No, per non avere paura dovevo abbracciarmi da solo.
3: Però sono talmente morbido che mi avrebbe abbracciato pure l'orsacchiotto.
0: Sei unico, Lallo. Ma lo sapete per quale motivo in tutto il mondo l'orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear?
2: Nando, però sì. Il mio si chiama Tommy, non Teddy.
0: Ah, va bene, però Teddy Bear non è il nome, Lella. Per esempio, come sai, Lallo, Armando, Caterina, no. Per Teddy Bear si intendono proprio gli orsacchiotti di peluche, tutti.
2: Ho capito.
3: Armandissimo, raccontaci questa storia.
0: Allora, tanti anni fa c'era in America un presidente che si chiamava Theodore Roosevelt. Un giorno, mentre se ne stava in giro nei boschi, si trovò di fronte un cucciolo di orso bruno.
2: E cosa fece? Corse via spaventato?
0: No, perché l'orsetto era più spaventato di lui. Così il presidente se ne prese cura e lo salvò da alcuni cacciatori.
2: Ah, meno male, povero orsetto.
0: Anche il presidente andava a caccia. Però non se la sentì di prendersela con un cucciolo d'orso così carino e lo aiutò a scappare. La vicenda si venne a sapere e l'orsetto venne chiamato da tutti Teddy, che poi è il diminutivo di Theodore.
3: Bella, una buona idea, Armando. Senti, potresti iniziare a chiamarmi solo Lal oppure anche La.
2: E se poi devi andare di là? Se, e se dobbiamo cantare la la la la la? Se devi dire questa qua e quella là?
3: E va bene, chiamatemi Lallo.
0: La storia dell'orsetto però non è finita, eh? Guardate, tutti i giornali iniziarono a disegnare l'orsetto del presidente, che divenne famosissimo, fino a quando una coppia di giocattolai pensarono di produrre degli orsacchiotti di peluche e chiamarli Teddy Bear. Da quel momento diventarono uno dei giochi più famosi e preferiti dai bambini.
2: Oh, Armando, che racconto emozionante. Senza saperlo, anche io avevo un Teddy Bear.
0: Sì.
3: Se il presidente avesse incontrato un cavallo con la stella da sceriffo, ci sarei io al posto di quell'orsacchiotto. Saranno le cose di tutto il mondo. Teddy, Lallo.
0: Ma Lallo, tu sei già in tantissime case del mondo. Oh. Quelle di tutte le bambine e di tutti i bambini che ascoltano Big
3: Bang. Sono famoso quasi quanto l'orsetto.
0: Anche di più.
2: Allora, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori per il mondo una bella canzone?
0: Ma certo.

0: Pippa.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con l'incredibile Lallo.
2: Eccomi qua.
1: La meravigliosa Lella.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di orsacchiotti di peluche. Perché non ci lasciate anche voi un messaggio? Magari ci raccontate se avete un orsacchiotto o qualche altro peluche al quale siete particolarmente affezionati. Lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: E io adesso voglio farvi un bellissimo quiz.
3: Sì.
1: Allora, come si chiama quell'orsacchiotto giallo che vive nel bosco dei 100 acri, ama molto il miele e ha un caro amico che si chiama Pimpi, che è un maialino?
2: Lo so, si chiama Winnie the Pooh.
1: Ma bravissimo Lallo. E voi bambini l'avevate capito? Winnie the Pooh è un simpaticissimo orsetto giallo. Altra domanda. Chi conosce il nome di un orsetto con l'impermeabile e il cappellino che vive a Londra e ha preso perfino il tè con la regina Elisabetta?
3: Si chiama Paddington, anche una valigetta molto carina.
1: Bravissima Lella, Paddington è un orsetto che viene trovato nella stazione di Paddington, appunto a Londra, e proprio per questo si chiama così. Ultimo quiz, quale orso parla in questo modo?
4: Ah, Bobo, che dici? Andiamo a prendere un cestino pieno di cose buone dal Ranger?
2: Non so che orso sia, però mi interessa molto quel cestino pieno di cose buone. Che cosa ci sarà dentro?
1: E tu, Lellina, l'hai riconosciuto?
3: No, veramente.
1: E allora ve lo dico io. Di solito a quell'orso risponde un altro orsacchiotto così.
5: Ma certo, Yogi, quel cestino mi sembra davvero molto, molto appetitoso.
3: Armando, adesso li ho riconosciuti. Sono Yogi e Bubu, i due orsetti che rubano sempre la merenda.
1: Brava!
2: E a noi non lasciano nemmeno le briciole.
1: Ma come, Lallo? Sono orsetti dei cartoni animati. Va bene, è venuto il momento di salutarvi. E allora noi ci troviamo qui per un'altra strepitosa, mirabolante, fantasmagorica puntata di
3: Big Bang.
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo, e poi ringrazio Lorenza Cingoli che scrive e scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Ready?

cinefili e cinofili dai mille occhi, otorinolaringo iatri delle scale musicali, persecutori del senso della vita, instancabili cercatori dei segreti più reconditi di sorelle e fratelli maggiori, questa puntata di Pigiama Party è tutta.

sempre tutto è come sembra, un intro mitico in chiave remixona da ascoltare qui su Pigiama Party. Sei su Rai Radio Kids, divertiti.

Pensate davvero che un riccio sia lento, panciuto, col manto marroncino e bla bla bla? Beh, allora devo dire che non conoscete Sonic. Sonic X!

comunicazione di servizio al 347-411-2726 si accettano richieste musicali, barzellette, colmi, targhe auto di paesi lontani, ricette, calzini spaiati e pezzi di ricambio per UFO Robot. Ma ora, Pokémon, pronti?

tanto tanto bene per voi. Ciao ciao.

0: e bambini, nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti per questa nuova puntata del nostro Big
1: Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi cominciamo subito questa puntata con...
1: Con un vero disastro, dovete aiutarmi.
0: Ma che succede, Lellina? Ma certo che ti aiutiamo, siamo qui per questo. Allora, perché sei così affranta e preoccupata?
1: Beh, ecco, io e le mie amiche pecorelle abbiamo piantato tante verdurine nell'orto.
2: Buono, così fate il minestrone e mi invitate a pranzo.
0: Giusto, verrei anch'io, ma qualcosa mi dice che non sarà facile preparare il minestrone.
1: Infatti, qualcuno ha fatto un disastro. Abbiamo trovato la terra tutta rivoltata.
2: Povera tapina.
0: Lellina, ti capisco, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci siete rimaste male.
1: Voglio scoprire chi è stato, ecco.
0: Hai ragione, Lella. Dobbiamo esaminare bene la situazione. Probabilmente nel tuo orto si è introdotto qualche intruso.
1: Ciao.
0: A questo proposito, ascoltiamo questo messaggino.
3: Ciao Radio Kit, sono Michelangelo.
0: Ciao.
3: Da Firenze, ho 4 anni.
0: Ah.
3: Nel mio giardino sotto casa ho le tartarughe, ciao.
0: Che bello, che bello Michelangelo. Vedi Lellina, anche lui ha qualche intruso nel suo giardino, solo che nel suo caso sono delle tartarughine, che sono poi degli animali straordinari e un po' misteriosi, sai?
1: Sì.
0: E io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a mandarci messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, ma anche una storia buffa, oppure... Diteci per esempio qual è il vostro animale preferito. Il gatto, per esempio, perché dorme sempre sul mio letto. Il falco, perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua supervista. E allora, noi ve lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo al mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina?
2: Ma Armandissimo, l'ho capito.
0: Ah.
2: È stata una tortuga come quelle di Michelangelo.
1: Una tartaruga.
0: Beh, in effetti le tartarughe mangiano le verdure, soprattutto l'insalata.
2: O forse una capretta.
1: Ma no, le caprette sono mie amiche, non rovinerebbero mai il mio orto.
0: Facciamo così, continuiamo a pensarci, continuiamo a investigare il mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina? Facciamolo mentre ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi dobbiamo aiutare la nostra Lellina. Eh sì, perché la cara nostra amica dolcissima pecorella ha piantato delle verdure nel suo orto.
1: Ma qualcuno si è divertito a rovinare tutto.
0: Ecco, allora prova a raccontarci di più, Lellina. Che cosa è successo esattamente?
1: Beh, ecco, ho trovato tanti mucchietti di terra un po' dappertutto. Oh.
3: Ma secondo me è colpa di un gattaccio. Sì, perché ha fatto la cacchina, l'ha coperta con la terra, perché i gattini fanno così con la ciampetta, coprono tutto.
0: Beh, non lo so. Tu che dici, Lella? Potrebbe trattarsi di un gatto?
1: Beh, non credo. Il gatto del vicino va sempre nella sua lettiera, in casa.
0: Giusto,
3: no.
0: Giusto.
3: Ma allora chi è? Mistero misteriosissimo.
0: Senti un po', Lellina, ma le verdure le ha mangiucchiate o le ha lasciate lì?
1: No, neanche una, però le carote sono tutte sottosopra e anche le patate e le cipolle.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il responsabile del danno che ha perpetrato al tuo orto non mangia la verdura. In compenso smuove la terra e fa tanti mucchietti. Lallo? Lella?
3: Sì?
0: Forse ho capito.
3: Chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia.
0: Ve lo dico subito dopo questa canzone.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo indagando il mistero dell'orto. Qualcuno, infatti, si è divertito a sollevare la terra dove la nostra Lellina ha piantato cipolline e carotine.
2: Però non le ha mangiate.
0: Infatti, e allora io credo che il misterioso distruttore di orti sia un animaletto che non si nutre di verdure.
1: Ho capito, mangia le torte, però anche biscotti, ciambelline, bignè.
0: Non credo, Lallo. Probabilmente, invece, si nutre di qualcosa che trova sottoterra.
2: Radici, sassi?
1: I tesori dei pirati?
0: Voglio darvi un piccolo aiuto. Questo animaletto è di colore nero oppure marrone scuro.
2: È un topo?
0: Non proprio, Lellina, anche se forse un pochino assomiglia ad un topo. Altro indizio, vive praticamente sempre sottoterra, non viene quasi mai in superficie e scava lunghe gallerie.
1: Ma allora è uno scavatuto!
0: Ultimo indizio, ha degli occhietti piccoli piccoli piccoli che spesso sono ricoperti di pelo. In pratica ci vede pochissimo, ma la vista non gli serve perché appunto lui vive sempre sottoterra e al buio.
2: Ci sono, ho capito!
0: Sì?
2: È una talpa!
0: Sì!
1: Vabbè, io ho detto scavatuto, la stessa cosa!
0: Giusto, Lellina. Le talpe si nutrono di piccoli insetti e vermetti che si trovano nel terreno e per questo smuovono tutta la terra, così trovano il loro cibo.
2: Ho capito, ho un'idea.
0: Sì.
2: Porterò alla talpa un bel po' di vermetti, così non avrà più fame e lascerà stare il mio orto. Lallo, mi aiuti?
1: No, io non voglio fare il cercavermi, i lombricoli mi fanno impressione.
2: Dai, dopo ti prometto che faremo merenda insieme.
0: Magari con un bel gelato.
1: Allora ci sto. Andiamo!
2: Ciao!
0: E così abbiamo risolto il mistero misterioso del distruttore dell'orto. Una talpa che si aggirava golosa di vermetti e lombrichi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione: In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Armando. Inizia subito questa puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, come state? Siete riposati?
1: Sì, Armando, io questa notte ho fatto un sogno bellissimissimo!
0: Wow!
2: Raccontaci, Lallo, siamo curiosi!
0: Vogliamo sapere tutto per filo e per segno, dai!
1: Allora, avevo cambiato mestiere.
0: Ma dai, sì. Non eri più uno sceriffo del West?
2: Allora non era un sogno tanto bello. A te piace tanto fare lo sceriffo.
1: Ma no, Lella, ancora non vi ho raccontato niente. Allora, io facevo l'astronauta, ecco.
0: L'astronauta. Ma allora volavi nello spazio. Deve essere stato un sogno fantastico. Facciamo così, sì. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti del tuo incredibile viaggio nello spazio.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
1: E Armandissimissimissimo.
0: E allora, miei piccoli sognatori, stavamo proprio parlando di sogni e Lallo ci raccontava il suo, che è un sogno davvero speciale.
2: Sì, viaggiavo tra le stelle con la mia astronave. A un certo punto atterravo su un pianeta e cercavo di raccogliere un sasso, però non era di pietra.
0: No.
1: E di cos'era? Dai, non tenerci sulle spine.
2: Era un soffice bignè alla crema.
1: Wow.
0: Adesso comincio a capire perché questo sogno ti è piaciuto così tanto.
2: Aspetta, Armandissimo, finito, perché in questo pianeta scorrevano dei fiumi di cioccolata, poi sugli alberi crescevano dei biscotti, poi c'erano i muffin ai mirtilli, i fiori profumavano di caramello, bello, però poi mi sono svegliato e ho capito che era soltanto un sogno. No, che tristezza!
0: Lo sai, il tuo sogno mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, la fiaba di Hansel e Gretel con quella bella casetta tutta fatta di dolciumi, e poi la fabbrica di cioccolato, che è un bellissimo libro di Roald Dahl, che è anche quello che ha scritto il GGG, per esempio, e tra l'altro è anche un bellissimo film. E lì c'è un bambino che vince un biglietto per visitare proprio la fabbrica dei suoi sogni, che è una gigantesca fabbrica di cioccolata. E sembra un po' il tuo sogno, no?
2: Ma bello! Ma senti, dove si comprano questi biglietti, Armando, per la fabbrica di cioccolata? Io ne prendo subito uno!
1: Mi sa che non sono tanto facili da trovare.
0: È vero, Lellina ha ragione. Però leggere il libro e vedere il film è come vivere un'avventura fantastica. Però, visto che oggi parliamo di sogni, proseguiamo con questo argomento. Allora, di solito si sogna di notte, ma qualche volta anche di giorno. E infatti, quando desideriamo qualcosa intensamente, si dice sognare ad occhi aperti.
2: È vero, io la mia cavallina Stella la sogno sempre a occhi aperti.
0: Ma chi sogna ad occhi aperti sono soprattutto i bambini, i nostri amici ascoltatori che sono esperti di desideri, di sogni, di progetti per il futuro. Come ci svela Adele, che ha mandato un messaggio al
3: 347-411-2726.
4: Io vorrei da grande lavorare a Radio Kids facendo il conduttore come Armando. Ciao Lella, ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Lorenzo, ciao DJ, ciao a tutti.
5: E tu chi sei?
4: Io mi chiamo Adele.
0: Ma che bello, Adele! Vuoi lavorare alla radio e vuoi fare la conduttrice? Ma dai, è un'idea bellissima! Però devo dirti che se vorrai fare questo mestiere, come del resto tutti, se li vuoi far bene, c'è bisogno di preparazione, impegno, sacrificio. E poi riceverai tutta la gioia che vorrai in cambio.
2: E certo, Adele, io per esempio per diventare sceriffo ho fatto prima la primaria Puledri Cowboy, poi la middle school piccoli sceriffi e poi il wild campus delle praterie.
0: Però Lallo, non sapevo che avessi fatto tutte queste scuole. Complimenti,
2: sì. Grazie.
0: Però io vorrei sentire anche Lella, che è la nostra esperta, che risponde sempre alle domande dei bambini con la sua rubrichella.
1: Allora Armando, per rispondere a te e ad Adele, volevo dire ad Adele che lei è ancora un po' piccolina, però ho sentito dire che in tante scuole i bambini organizzano la radio degli studenti e provano anche a fare i conduttori. Non è fantastico? Puoi provare anche tu. E poi sai, quando desideri tanto una cosa è importante non arrendersi, e quando sarai un po' più grandicella sono sicura che il tuo desiderio si avvererà.
0: Ma che brava che sei, Lellina, con i tuoi consigli e la tua rubrichella. E allora bisogna provare, riprovare, non mollare mai perché il proprio sogno possa avverarsi. Lo dice anche questa canzone.
6: Mamma, io non ho tempo per ballare.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora, piccoli amici sognatori, Lallo.
1: Eccomi qua, Armando.
0: Lellina.
2: Ci sono. E Armandissimo.
0: Lallo ci ha raccontato prima il suo sogno. E lui era un astronauta che viaggiava nello spazio. E il tuo, Lellina, qual è il tuo sogno o il tuo desiderio più grande?
2: Beh, io un giorno vorrei diventare una pecorella scrittrice. Mi piacerebbe scrivere libri famosi come Piccole pecorelle, oppure Via col gregge, o Lella nel paese delle meraviglie.
0: Ma che brava! Anche se devo dire, non mi sembrano proprio titoli originali, eh?
1: Ma Lella, tu sei già una scrittrice famosissimissima.
0: Giusto.
2: Davvero, Lallo?
0: Certo, io credo proprio che Lallo abbia ragione. Tu scrivi sempre le risposte per i bambini nella tua rubrichella, giusto?
2: Giusto.
0: La rubrichella è famosissima tra i nostri piccoli amici di Big Bang, che sono tanti e poi sono sparsi in tutto il mondo.
2: È vero, non ci avevo pensato.
1: Viva la nostra Lella!
2: Ah, evviva!
1: Ma Armandissimo, tu hai sempre desiderato di fare l'Armandissimo di mestiere.
0: Sì, però avevo anche un altro sogno, non ci crederai. Io immaginavo di diventare postino.
2: No. Davvero?
0: Sì, anche perché quando io ero bambino c'era un cartone animato e lui si chiamava Postman Pat ed era un postino con un grande nasone e i capelli rossi, proprio come me.
1: Me lo ricordo, Postino Pat.
0: Bravo.
1: Anche a me piaceva tanto.
0: Ecco, ecco. E a me l'idea di girare e consegnare le lettere a tutta la gente mi piaceva moltissimo, però anziché farlo come lo faceva lui col furgoncino rosso, lo avrei fatto in bicicletta.
1: Bello.
2: Ma, Armando, sì. Tu li porti ancora i messaggi, però attraverso la radio.
0: Hai ragione, Lella. Beh, allora anche il mio desiderio si è avverato. E allora, esprimiamo tutti un super desiderio come suggerisce la canzone. Anche voi, bambini, siete pronti? Non serve dirlo, basta pensarlo.

0: E allora, amici di Radio Kids, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao bimbi, ciao Armandissimo!
0: Ciao a tutti! La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare il famoso e fantasioso Piero Marcelli, amico del nostro inseparabile Lallo, e la splendida Barbara Cinquatti che si diverte a trottare nel mondo tutto rosa della nostra Lella. Un super ringraziamento a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene! E

Yeah.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Sono Giuseppe Scarlato e ho scoperto, dopo la scuola, che San Francesco d'Assisi non è solo il Cantico delle Creature, testo importantissimo per gli amanti di poesia e per la letteratura italiana, ma è un ragazzo che andava e va raccontato con episodi sorprendenti. E allora, nelle pagine del libro Francesco ha un cuore giovane, voluto da Edizioni Porziuncola, ho provato a raccontare ai ragazzi delle scuole medie, ma anche a quelli un po' più grandi o a quelli un po' più giovani, questo giullare che si aggira per le vie di Assisi, ma anche per i sentieri dell'Umbria, alla scoperta delle meraviglie della natura, che mostrano il creatore, l'artefice di questa magia che si è trasmessa nei secoli. Ed è bello scoprire come questo ragazzo, nella sua semplicità e nella sua umiltà, ha fatto tante cose belle insieme ai suoi amici, senza dimenticare il percorso di vita di Chiara. Allora ciascuno di noi può rispecchiarsi in queste pagine con illustrazioni e capire come anche lui aveva una famiglia, anche lui aveva degli amici, non solo animali, ma anche nella sua città, amici nuovi che ha scoperto errando e cercando un senso alla sua vita. Ebbene sì, perché tutti quanti ci poniamo delle domande e cerchiamo la felicità. E la felicità dà il senso al nostro agire. Ecco che ho voluto inserire alla fine di ogni capitolo, ben 7 capitoli, una parola chiave, una password, una indicazione che possa essere un tassello finale di un puzzle per comprendere meglio Francesco, così come ogni ragazzo di oggi fa questo percorso per cercare e raggiungere la felicità. E allora la felicità è possibile proprio in equilibrio con il creato e con le creature. Io lo sto sperimentando e vorrei che lo sperimentassi anche tu. E quindi in questo percorso, che è un'avventura tra le pagine, il tuo sguardo verrà nutrito anche da immagini molto colorate, molto particolari, fresche e moderne. Sì, perché vi parlo di Francesco come un ragazzo moderno, con tanti amici, diversi per carattere, ma entrambi collaborano per rendere un mondo migliore e ci sono riusciti se è diventato così famoso. Allora, buona lettura di Francesco a un cuore giovane.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolare io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendon qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Amiche e amici, piccoli e grandi nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, roboante puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando Traverso e...
1: Buongiorno signor Andando, sa per caso dirci dove ci troviamo?
0: E lei, che è appena arrivata con un incantesimo, è Martina. Ciao Martina, siamo sempre qui, Big Bang, Rai Radio Kids, e io sono sempre Armando.
1: Che cos'è Big Bang, signor Andando?
0: No, vabbè, intanto non capisco perché mi chiami signore. E poi lo sai benissimo, Big Bang è un programma radiofonico dove tu ogni tanto appari arrivando direttamente dal castello di Mago Merlino. E insieme a noi ci sono tanti piccoli amici a casa che
1: ma
0: ci stanno...
1: Bello! Ma posso restare un po' insieme a te in questo programma, insieme
0: certo.
1: Ai tuoi amici bambini?
0: Ma è come fai sempre, certo che puoi restare, e mi fa molto piacere, Martina.
1: Ma scusa, invece, io chi sono?
0: Ma no, come io chi sono? Tu sei Martina, l'apprendista di Mago Merlino. Fai lezione con lui e lui ti sta insegnando tutti gli incantesimi.
1: Io l'apprendista di Mago Merlino?
0: Eh sì, certo.
1: Ma chi è Mago Merlino?
0: Ma come chi è Mago Merlino? È un mago potentissimo, molto famoso. Mago Merlino vive alla corte di Re Artù. È quello con il cappello a punta, la bacchetta magica e il gufo Anacleto. Ma non te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo niente. Ma se io sono l'assistente di Mago Merlino, forse... ho fatto un incantesimo smemorino?
0: Oi. Mi sa che per una volta l'incantesimo smemorino l'hai fatto giusto. E forse hai perso davvero completamente la memoria.
1: Dunque, però, ho con me questo libro. Può servire? Si chiama... il libro degli incantesimi e delle formule magiche.
0: Certo che può servire, questa è un'ottima notizia, Martina, perché puoi provare a fare un controincantesimo per riacquistare la memoria. Però prima facciamo così, e intanto cominciamo a sfogliarlo e a impratichirci e ascoltiamo una canzone che magari ci può aiutare, ok?
2: Igitus, igitus, zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me.
3: Fanno le valigie, andiamo, su.
4: No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
2: Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dad. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, bum. Presti, digitorium. Alcafez, palacasez, malacamez, verifatez, pocketi, pocketi, walkety, pal.
3: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Ocketi, pocketi?
3: Oh, sì, è vero.
2: Pocketi, pocketi, walkety, qua, tutto quel che sei là. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
3: Ehi, adagio lì. No, va avanti.
2: Dum, dudli, dudli, dudli, dum. Ora la parte migliore. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium.
0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia, cioè di Armando e di Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però ha perso completamente la memoria. Ma per fortuna ha con sé il libro degli incantesimi.
1: Senti, Andando, tu dici che devo provarne uno?
0: Ma certo, per forza! Devi assolutamente ricordare chi sei e che cosa fai. Comunque, giusto così, tanto per dire, mi chiamo Armando,
1: Dunque, vediamo. Questo no.
0: Sì.
1: Quest'altro neppure.
0: Sì.
1: Questo mi sembra carino. Igitus, figitus, igitus, micitus.
3: Miau. Martina, ma miau, che incantesimo hai letto? Miau.
6: mi sento così strano. Ho voglia di rincorrere un topo. Evidentemente miau, non era l'incantesimo giusto. Miau. Hai delle acciughe e qualche croccantino?
1: Miau. Sei molto buffo, miau. Sai. Hai i baffi, miau. Le orecchie pelose e una bella coda rossa. Mi sa che sei diventato un gatto. Evidentemente non era l'incantesimo giusto.
6: Riprova, per favore. Non posso condurre Big Ben come un gatto. È una pallina con cui giocare.
1: Allora, ritento. Vediamo. No. Questo no. Ah, trovato. Questo mi sembra un bel incantesimo. Igitus. Figuz. No. Igitus. Figitus. Igitus. Gallibus.
6: Sveglia, siamo a Big Bang. Martina, non credo che questo sia l'incantesimo giusto. Improvvisamente ho tanta voglia di becchire.
1: Vabbè, andando. Adesso hai una bella cresta rossa e una coda multicolore. Sembri un gallo, in effetti. Peccato, era un incantesimo così carino.
6: Non devi scegliere un incantesimo carino, Martina, ma uno che riguarda la memoria. Presto, cerca di nuovo.
1: Va bene, andando. Ma io non so nemmeno chi sono. Non è semplice trovare l'incantesimo giusto, eh?
6: Ma sono Armando.
1: Allora, incantesimi per fare innamorare? Potrebbe venire utile. Incantesimo per fare scappare la pipì? Ah, utilissimo. Eccolo, eccolo qui. Un incantesimo per far tornare la memoria.
6: Aspetta, Martina, facciamo così. Prima di provare l'incantesimo, possiamo ascoltare dei messaggi che i nostri amici bambini ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347 411 2726.
6: Brava Martina, così ti prepari per bene.
7: Ciao, mi chiamo Emma e ho 7 anni e vi racconto una barzelletta. Cosa fa un gallo in chiesa? Fa il chicchericchetto. Ciao.
6: Martina, come hai fatto a capire che mi avrebbe trasformato in un gallo? Comunque, la tua barzelletta è buffissima. Un gallo in chiesa che fa il chicchericchetto.
1: Sì, è proprio divertentissima. Anche se io non sono sicura di sapere che cos'è una barzelletta. Che ne dici, andando? Prova a recitare l'incantesimo della memoria.
6: Che sì! Però ti prego, stai attento a non sbagliare. Vorrei tornare al mondo e tu devi recuperare la memoria.
1: Dunque. Abra cadabra, abra cabru. Presto ricorda come sei tu.
6: Voglio un lattuccio. Martina, hai sbagliato ancora. Mi hai fatto tornare piccolo piccolo. Ma tu hai recuperato almeno la memoria. Voglio la pappa.
1: No, non mi ricordo ancora niente. Mi dispiace tanto, andando. Io non so proprio come fare, sai. Continuo a combinare pasticci.
6: Mi hai fatto tornare piccolino, bambino. Non è il mio tuccio, voglio il mio tuccio.
1: Ho un'idea. Vuoi provare a leggerlo tu? Forse l'incantesimo deve essere fatto da un'altra persona. Se lo faccio io non funziona su me stessa.
6: Va bene, però male al pancino, brutto pancino.
1: Ecco, devi leggere qui.
6: Abla cadabla, abla cablu, presto ricorda come sei tu.
0: Evviva, sono tornato Armando. Che fatica! Mi sono sentito un gatto, un gallo, un bambino piccolo.
1: Andando, sei un vero mago, sai, ci sei riuscito. E io sono tornata Martina, la solita apprendista pasticciona. Giuro che non proverò mai più gli incantesimi da sola.
0: Meno male, a te è tornata la memoria e io sono tornato Armando. Ce la siamo vista brutta, eh? Sai cosa facciamo? Dobbiamo festeggiare con una bella canzone.
1: Sì,

0: bambini e bambini, adulti e adultine, meno male sono io, sono di nuovo Armando, non sono più un gatto, un gallo, un bambino piccolo e sono in compagnia di Martina, a cui è tornata la memoria. Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Sì, che mi starà cercando e soprattutto starà cercando il suo libro degli incantesimi.
0: Lo credo.
1: Devo scappare, ciao Andando e grazie.
0: Ciao Martina. Che avventura, che avventura! Beh, Martina è molto simpatica, però con lei si corrono dei rischi. Adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi. Raccontateci tutto quello che vi passa per la testa, se siete contenti, arrabbiati, tristi, felici, quello che vi pare, al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Un saluto, ciao ciao ciao! Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: a me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Yeah.

感じで買って帰って。

0: puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
3: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
1: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
3: Ciao amici, ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo Lampo, l'hai trovato!
2: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
2: Ciao Zampacorta!
1: Cos'è questa puzza?
5: Nessuno lo sa! Re Zampasaggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
5: Ciao, papà! Che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
6: Sì, figliolo, qui l'aria è respirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
5: Chi sono?
6: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
7: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
8: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
7: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
2: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
6: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
9: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magi palude puzzosa.
5: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
2: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
2: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
5: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
8: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
7: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
6: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile al Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
7: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: Intanto, nella magipalude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
10: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
11: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
12: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
10: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
5: Guardate, il duca e le faine.
13: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
10: I conti profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
8: Esiste un altro rimedio per il tuo problema. Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
10: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
14: Agli ordini, capo.
1: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
8: Un ingrediente magico che porta buon umore.
7: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
8: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. e subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
1: Che profumo!
9: Ora la Magipalude puzzosa è diventata profumosa!
8: Per il piacere e la gioia dell'intero Magiregno!
4: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Che bello essere qui. Dovreste sentire come mi batte forte il cuore per voi. E sì, perché quando proviamo delle emozioni, il cuore batte più forte. Io vorrei darvi tutto il bene che c'è, farvi sorridere all'improvviso e farvi una carezza sul viso.

chiudiamo gli occhi e sentiamo come ci batte forte il cuore. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.